La taglio le mani così, io piano che torno, dai. Tá bonito demais, remando, remando, remando no barquinho, simbora, remando, remando, remando, tá